0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 6:01.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
6: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare appieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
8: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
6: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri ha approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
9: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
6: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto, una buona mattinata e un buon giovedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 213 nel comune di Exil in fascia oraria 8:30-18:30. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1. Stare

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12:30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera alla terza fiducia sull'articolo 3 Disco Verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, siamo pronti per raccontare tante notizie. Allora, parleremo di appuntamenti sul territorio nella nostra splendida regione, il Piemonte. Davvero ci sono tante iniziative nel fine settimana e non solo, quindi ne parleremo nel corso di queste tre ore in diretta. Parleremo di mostre, parleremo di sagre, parleremo anche di appuntamenti live con la musica e poi torneremo a parlare di televisione e naturalmente avremo come sempre tante notizie curiose, anche di gossip. Tutto questo insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Sicuramente in molti hanno sentito parlare della casa che gira, anche perché è un'abitazione che era stata costruita proprio a Barge, c'è ancora, ma non c'è più l'ideatore, colui che ha progettato e costruito questa casa con le proprie mani. Infatti è morto a 91 anni Michele Beltramone, l'artigiano di Barge nel Cuneese, noto per la casa che gira, l'abitazione a forma di fungo che aveva progettato e costruito con le proprie mani e che ruota su se stessa per seguire il sole. Beltramone non era un ingegnere né un architetto, ma quello che costruì sulla collina di Barge 40 anni fa resta ancora oggi una cosa unica, un unicum. L'ex artigiano idraulico con la sola quinta elementare, l'idea della forma fungo gli venne da un amico geometra, quella della rotazione da un palco circolare per il ballo liscio. Alta circa 8 metri e larga 16, poggia su un cuscinetto di 98 sfere con un motore elettrico a 2 cavalli, la porta a fare un giro completo in 56 minuti o in 24 ore in base alla velocità che desiderava Beltramone. Per la sua casa era diventato un personaggio su giornali e televisione. A chi in passato gli aveva chiesto il perché di un'abitazione così, aveva risposto: così sono sempre baciato dal sole. Bellissima risposta. E se n'è andato a 91 anni Michele Beltramone, lo ricordiamo, l'artigiano di Barge che costruì la casa che gira.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: cambia pelle, un appuntamento che per 63 anni ha attirato l'attenzione non soltanto di chi vive nella regione Piemonte, ma di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo. Stiamo parlando di Expo Casa all'Oval del Lingotto Fiere. È un frenetico via vai di allestitori, si lavora agli ultimi dettagli per costruire la prima edizione di Casalia in vista dell'inaugurazione ufficiale di oggi, giovedì 8 ottobre. Dopo ben 63 anni di storia e successi firmati Expo Casa, lo storico appuntamento torinese dedicato al mondo dell'arredamento cambia pelle e si reinventa, debuttando con un format completamente rivoluzionato e concentrato in 4 giorni dall'8 all'11 ottobre ad alto tasso di innovazione e coinvolgimento esperienziale. Quindi cambia nome, da Expo Casa si chiama Casalia. Dopo ben 63 anni, la risposta del pubblico ha già superato le previsioni. Alla vigilia dell'apertura si contano già oltre 20.000 adesioni, con una significativa presenza di 2.000 professionisti del settore, il 10% del totale, tra architetti, interior designer e agenti e distributori immobiliari.
1: Radio Italia 1. Morire.

0: J-Ax, vita, morte, miracoli, arriva la scelta musicale della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, Davidiccio del mio cuore. Oggi mi piacerebbe ascoltare Pino Daniele con Dubbi Non Ho.
0: Che bella.
1: Io ti auguro una bella giornata, ti stringo tanto tanto e forte forte, ti voglio tanto bene e ti aspetto domani, Daviduccio mio. Tanti tanti tanti baci.
0: Tanti baci Lella, un bacione grandissimo. Arriva Pino Daniele con Dubbi Non Ho.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Torino arriva un'iniziativa unica nel suo genere, addirittura è praticamente un'iniziativa unica al mondo. Qui stiamo parlando di 2 chilometri di libreria, cioè a Torino la cultura è una passeggiata con 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro tra Piazza Castello e Porta Nuova. È un centinaio di appuntamenti legati al libro. Sabato 10 e domenica 11 ottobre brillerà a Torino infatti la 19esima edizione di Portici di Carta con i suoi mini portici per bambine e bambini, manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo. Stiamo parlando di 2 chilometri e in una straordinaria festa della lettura. Portici di Carta è il progetto della città di Torino e del Salone Internazionale del Libro di Torino, capace di attivare una rete virtuosa che mette in relazione i soggetti della filiera editoriale, dagli editori ai librai, passando per le biblioteche, le scuole, i gruppi di lettura, le lettrici e i lettori di ogni età. Nel fine settimana dunque il centro di Torino e i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti e di catena, e poi naturalmente ci saranno 56 case editrici, 46 espositori del libro ritrovato pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età, oltre che turisti e visitatori, naturalmente tanti tanti curiosi, perché ripeto stiamo parlando di 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro tra Piazza Castello e Porta Nuova a Torino.

primavera di cambiamenti per Enrico Mentana e Francesca Fagnani. La coppia cambia indirizzo e dal quartiere del vecchio ghetto ebraico si spostano nel cuore dei Parioli. Fanpage è in grado di anticipare che il direttore di La 7 in scadenza a dicembre e la conduttrice di Belve hanno acquistato un appartamento con attico e superattico nel quartiere più esclusivo di Roma. Il trasferimento definitivo, stando a quanto apprende Fanpage, dovrebbe avvenire entro la fine della primavera 2027, in una stagione che per Mentana si annuncia di svolta anche sul piano professionale. L'appartamento, che si sviluppa su più livelli con attico e superattico, si trova in una zona dei Parioli che storicamente fa parte del patrimonio immobiliare dell'INPS. Il valore commerciale dell'immobile si attesterebbe intorno a 1,6 milioni di euro, una cifra in linea con le quotazioni degli ultimi piani in uno dei quartieri più cari della capitale. E quindi c'è aria di trasferimento, di trasloco per Enrico Mentana e Francesca Fagnani.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne, diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche, costretto a ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare. Christa Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo. Una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto. A Firenze chiusi i parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia 1.

0: Pezzo basta poco e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, un appuntamento che avevamo già dato, però siamo qui anche per ricordarvi cosa fare durante il fine settimana. E nel secondo fine settimana di ottobre a Condove torna la Fiera della Toma, che valorizza il patrimonio culturale ed economico rappresentato appunto dall'agricoltura e dalla zootecnia alpina. La Fiera della Toma, patrocinata dalla città metropolitana di Torino, è inserita nel calendario della rassegna enogastronomica Gusto Valsusa. Ecco, lo ricordiamo, nell'ambito delle iniziative collaterali, la fiera inizierà venerdì 9 ottobre alle 19:30 con la presentazione al ristorante Phoenix del libro Giorgio Furia e il mare in vacanza. E poi ricordiamo che sabato 10 e domenica 11 ottobre la Fiera della Toma apre i battenti alle 10 nella giornata inaugurale, dove è previsto il tradizionale rito del taglio della toma.
1: Radio Italia 1. Come si

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: il mio DNA.
1: Gabri Ponte e Giovanotti DNA. Allora, con il progredire della stagione autunnale si avvicina anche il momento di riaccendere gli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e negli uffici, come stabilito dalla normativa nazionale. Il calendario di accensione non è omogeneo su tutto il territorio italiano, ma varia in base alla zona climatica di appartenenza di ciascun comune, che stabilisce le date di avvio, lo spegnimento e il limite massimo di ore giornaliere consentite. Per la città di Torino, l'intera provincia e la quasi totalità delle province piemontesi, la prima data da segnare sul calendario è martedì 15 ottobre.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è un'altra iniziativa interessante, si parla di libri, un volume già letto e riposto in libreria può trasformarsi in un'inaspettata scoperta per un nuovo lettore. Questo è lo spirito che anima la nuova edizione di Scambia Libri, l'appuntamento culturale in programma per domenica 11 ottobre ad Antignano nell'Astigiano. L'iniziativa a ingresso libero si svolgerà presso la sede dell'Associazione Insieme in via Garibaldi 11, unendo il piacere della lettura condivisa a un momento di approfondimento dedicato proprio all'alimentazione. Quindi da non perdere anche questo appuntamento con lo Scambia Libri domenica 11 ottobre ad Antignano nell'Astigiano.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per la perdita di un carico tra lo svincolo statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Tra poco altri appuntamenti in giro per la regione, per il Piemonte, e poi parleremo anche di iniziative particolari proprio legate, no, a questo fine settimana di festa che unisce le eccellenze enogastronomiche locali, la musica dal vivo e naturalmente tante tante iniziative, e ci sono anche momenti particolari da condividere con gli amici e le persone, insomma davvero tante tante iniziative. Poi daremo uno sguardo alla situazione meteorologica, visto che nelle prossime ore cambierà in maniera positiva, tornerà il sole con qualche nuvoletta, ma al momento non è prevista nessuna pioggia per il weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, altro che frequentazione per lavoro, altro è invece molto probabile che tra i due ci sia davvero una storia d'amore. Stiamo parlando di Manuela Arcuri, che ha 49 anni, e il principe Domenico Antonio Pallavicino, che ne ha 82. Secondo quanto racconta Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, nella cerchia dei due parlerebbe non solo di grande sintonia, ma anche di nozze ravvicinate che potrebbero tenersi in Liguria già a dicembre. L'attrice sarebbe stata stregata dal principe al punto da legarsi a lui per la vita. Ripeto, si parla addirittura di matrimonio tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. Le nozze potrebbero arrivare già a dicembre.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, questo non è un buon segnale, perché l'Istat dice che quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Ecco, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, con il 33,8% dal 35,3% del 2024, e a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Ma non finisce qui, perché tra le tante rinunce c'è anche quella per l'abbigliamento e le calzature. Ecco, le famiglie hanno dichiarato di aver limitato maggiormente anche queste spese. Dunque, questo è uno spaccato, no, della realtà delle famiglie italiane, che nel 2025 hanno ridotto quasi di un terzo la spesa alimentare, ecco, sia in quantità che qualità, e questo naturalmente dice molto. Dunque, sicuramente, no, è dovuto al fatto della crisi, a delle incertezze economiche, no, che stiamo vivendo in questo periodo, e questo ha portato, ripeto, tante famiglie ad acquistare di meno, a spendere meno, o addirittura ad abbassare la qualità dei prodotti acquistati.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
6: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
5: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica a meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: che bella vita.
1: Terza ora in diretta su Radio Italia 1 con lo spazio dedicato alle notizie del territorio e non solo, perché arrivano anche le notizie di gossip dal mondo della cronaca rosa. Allora, si parla di Belen che continua a rimbalzare nelle cronache di gossip con una frequenza che neanche i suoi anni d'oro televisivi avevano raggiunto. Allora, dopo essere stata al centro dell'attenzione per la fine turbolenta della relazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati, dopo le voci insistenti su una presunta storia con il portiere dell'Udinese, adesso invece praticamente si parla di forse un ritorno, almeno per adesso, nella casa, anzi nella villa del suo ex compagno Andrea Iannone. A lanciare l'indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua pagina, uno degli osservatori più attenti e informati del panorama gossip italiano, e dunque sarebbe stata avvistata a Lugano in Svizzera, proprio appunto, come già detto, nella villa del suo ex compagno Andrea Iannone.
2: Radio Italia 1.

perdere perché sino all'11 ottobre Fungo in Festa. Questa manifestazione è giunta alla 45esima edizione con il momento centrale poi della fiera del Fungo Porcino di Giaveno proprio domenica 11 ottobre. La fiera del Fungo Porcino di Giaveno, nata dalla forte sinergia tra la città di Giaveno e la Proloco, celebra il prodotto di eccellenza del territorio, il Fungo Porcino di Giaveno. Quest'anno per la prima volta ha ottenuto la qualifica di fiera di rilevanza nazionale, una festa per tutti, il cui re della manifestazione è certamente il Fungo Porcino. Ad affiancarlo vi sarà anche una serie di attività culturali ed enogastronomiche che racconteranno il territorio e le sue ricchezze. Quindi da non perdere sino all'11 ottobre la fiera nazionale del Fungo Porcino di Giaveno in provincia di Torino.

0: Sara Toscano con Atlantide. Allora diamo uno sguardo alla situazione meteo per il Piemonte. Oggi sarà una giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, la minima di 14 gradi, la massima di 19. Nel dettaglio, allora, diffusa nuvolosità al pomeriggio con pioggia e rovesci anche intensi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima, come già detto, di 19 gradi.
1: Radio Italia 1.

Comunque, come dicevamo, sono davvero tanti gli appuntamenti in giro per il Piemonte, un'intera giornata per riscoprire il valore della comunità, la qualità delle produzioni tipiche e il piacere della vita all'aria aperta. Domenica 11 ottobre la frazione di Valle Ceppi a Pino Torinese tornerà ad animarsi con la tradizionale festa d'autunno, manifestazione promossa dal centro Luigi Tosco con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'evento proporrà una fitta rete di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, appassionati di enogastronomia, sportivi e visitatori di ogni età.

0: Primo novembre nel Canavese c'è il villaggio della zucca di Fabria in provincia di Torino, il grande campo a tema zucca in Piemonte dell'azienda agricola La Borghesa, pensato per trasformare una giornata d'autunno in un'esperienza da vivere all'aperto insieme ai bambini. La sua quarta edizione, il villaggio della zucca, si sviluppa in una nuova location ancora più grande e di oltre 20.000 metri quadrati che accoglie 70.000 zucche di forme, colori e dimensioni differenti. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18 sino al 1 novembre.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani, venerdì 9 ottobre, come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata. A domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario del l'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13. Allora, oggi ci sarà il nostro consueto appuntamento tra poco intorno alle 12:20 con Antonella Menzio di Ubic e ci porterà sicuramente una lettura, un bel libro insomma da leggere, qualche consiglio letterario sempre ben accetto, e poi ci sarà anche un'intervista intorno alle 12:40, puntata ricca, quindi mi raccomando rimanete qui su Radio Italia 1. Adesso arriva Ultimo con il suo singolo Tutto.
2: Radio Italia 1.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Agadoichi Runaway, siete su Radio Italia 1 al consueto appuntamento del giovedì, quattro chiacchiere con la libraia, anche oggi puntualissima la nostra Antonella Menzio per un consiglio letterario. Benvenuta.
1: Ciao, grazie. Buongiorno ciao a tutti.
0: Ciao, grazie ciao. A te, grazie a te di esserci.
1: Allora, ormai è un appuntamento talmente sì, consueto che sì, se non ci fosse mi rimane, cioè mi mancherebbe.
0: Sì, sì, infatti. No, no, no, ma cioè, per, io il giovedì ormai lo associo a te assolutamente. Sì, sì, arriva ora di pranzo, dico dov'è Anto? Che libro? Che libro ci consiglia oggi? Per
1: allora,
0: forza.
1: Adesso inizio così oggi.
0: Sì.
1: Si udì un grido di terrore, un grido di follia, poi un silenzio vertiginoso. Ecco, questo è una frase che è sì, sotto il titolo di un libro di, che si intitola Montacarichi,
0: okay,
1: di un giallista francese che viene definito il maestro francese del noir, che sì, è Frédéric Dard,
0: okay,
1: Domodossola Ancona, Roma Domodossola.
0: Sì.
1: Allora, prima di dire due parole sulla trama, che poi essendo un giallo in realtà si può dire ben poco, no? È evidente che già da quello che ho letto, questo grido, questo terrore, questa follia, poi il silenzio, si può già intuire che ci sia un omicidio, no?
0: Beh,
1: questo
0: chiaro, un mistero da risolvere, avere, sì, un mistero da risolvere anche, immagino.
1: Sicuramente sì, poi io che ho la copertina, il libro fra le mani, questa copertina dove c'è questa figura oscura che sta aspettando questo montacarichi che scende, che salga, non si capisce bene,
0: sì,
1: è presente quegli vecchissimi ascensori
0: sì,
1: che hanno tutte le porte grigliate, ecco l'immagine
0: sì,
1: questa, anche
0: sì,
1: perché lui comunque è del
0: wow,
1: diciamo non è giovanissimo, cioè
0: sì,
1: la data addirittura è morto, cioè
0: okay,
1: era nato nel 1921 e mancato nel 2000.
0: Okay, okay.
1: Allora, questo certo, maestro del noir ha una caratteristica: lui ha scritto tantissimi libri, un centinaio all'incirca, poi alcuni sono stati pubblicati in maniera, cioè hanno avuto molta fortuna, altri meno.
0: Okay.
1: Ma quello che mi ha colpito quando io ho conosciuto Dard, al di là che leggerlo è avvincente, sono dei gialli veramente che ti prendono dall'inizio alla fine,
0: lo credo,
1: è la sua vita, nel senso
0: sì,
1: che lui ad un certo punto stava scrivendo un giallo in cui narra la storia di un rapimento di una bambina.
0: Okay.
1: E pochi giorni dopo viene rapita sua figlia.
0: No.
1: Lui all'epoca viveva in Svizzera.
0: No.
1: E dopo 50 giorni, pagando una cifra molto importante di riscatto, la bambina è stata liberata.
0: Caspita.
1: E poi è stato anche arrestato il rapitore,
0: ecco,
1: che aveva
0: male,
1: una doppia vita sì. Però questa cosa l'ha sconvolto, perché lui stava scrivendo un libro in cui descriveva il rapimento di una bambina.
0: Pazzesco.
1: E viene rapita sua figlia.
0: Ebbene.
1: Quindi lui l'ha vissuta quasi come una sorta di maledizione,
0: sì,
1: no?
0: Un incubo.
1: E quindi per un po' lui non ha più scritto nulla.
0: Caspi, e beh, sicuramente ti sciocca una cosa del genere, posso ben capirlo.
1: Esatto, quindi diciamo che ha anche avuto questo aspetto molto curioso, no, nella sua vita. Pensa che il Corriere della Sera, in una recensione, dice di Dard: nessuno come Dard ha il potere di far sentire l'odore della vita, innanzitutto quello che esala dagli incubi. Quindi figurati, altro che maestro francese del noir, è veramente potente come
0: certo,
1: scrittura. E per un po' era stato dimenticato, adesso è stato recuperato e dice, chi lo legge lo ama. È un po', non dico che sia come Simenon, però comunque la linea
0: sì,
1: è sempre francese, similare,
0: quel
1: no?
0: Taglio
1: perché
0: lì,
1: i
0: sì,
1: francesi hanno delle caratteristiche che li accomunano, penso a Izzo, eccetera.

0: fanno delle cose, quindi questa certo. donna bellissima che avrà a che fare con un uomo uscito di prigione, e poi ci saranno ovviamente un sacco di misteri
1: certo.
0: e di colpi di scena
1: e vari
0: non
1: intrecci.
0: Sono molto lunghi, sono dei libri che si leggono con estrema facilità, perché sì. massimo sono 150 pagine, sì. quindi
1: vabbè,
0: estremamente rapidi anche come lettura.
1: Sì. Bello anche quando uno ha voglia di insomma di assaggiare magari anche un diversivo, anche se non è proprio il nostro genere, poi c'è chi è appassionatissimo, però a volte ti leggi quello veloce, facile, un po' di mistero, un po' di noir, secondo me è bello variare assolutamente nella lettura. Sono strada d'accordo. Grazie infinite, Anto. Ricordiamo allora l'autore, Zard.
0: L'autore è Frederick Dard.
1: Dard, ok.
0: Il titolo è Il Montacarichi, okay. questo che ho in mano, pubblicato da Nero Rizzoli, ma ripeto, ho fra le mani questo libro, ma di lui ce ne sono tantissimi,
1: ecco,
0: tradotti
1: sì.
0: non tantissimi, ma comunque è un numero importante, per cui qualsiasi è piacevole da leggere.
1: Ottimo. Perfetto, allora grazie infinite anche oggi per la tua suggestione. Noi ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Assolutamente.
1: Un abbraccio. Ciao, grazie.
0: Ciao a tutti e grazie come sempre.
1: Grazie anche a te. Grazie ancora ad Antonella Menzio di Ubic Rivoli. Andate a farvi un giro davvero da lei, perché insomma saprà assolutamente consigliarvi al meglio. E adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Arriva Kamrad.
2: Radio Italia 1.

0: Freedom of the Night, Sophie Alex Baxter su Radio Italia 1. Come vi avevo anticipato, un'intervista per parlarvi di Giornate Fai d'Autunno, arrivata alla sua 25esima edizione, e vi parlo di Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, e questa iniziativa organizzata dalle delegazioni dai gruppi Fai presenti in tutte le regioni, con anche il fondamentale contributo dei giovani volontari, che invita proprio il pubblico a scoprire questo immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, grazie a una serie di visite a contributo libero che per due giorni daranno poi vita a un grande racconto diffuso, corale. A parlarci meglio di questa iniziativa, la capo delegazione Fai di Torino, Lidia Goria. Benvenuta, Lidia.
1: Buongiorno, grazie per questo spazio.
0: Buongiorno, grazie a lei per aver accettato il nostro invito a parlare, insomma, di questa preziosa, ritengo, iniziativa, quindi anche per mettere un po' al corrente il nostro pubblico torinese, ma anche insomma della regione, insomma, su questa iniziativa, come si svolge, ecco, dare sicuramente, ecco, delle informazioni.
1: Allora, le giornate Fai sono una grande festa di piazza, ormai in tanti la conoscono per fortuna come manifestazione, quindi noi aspettiamo tutti in tantissimi luoghi sparsi su tutto il territorio, l'ha detto benissimo lei prima, è un'iniziativa che coinvolge 700 luoghi straordinari su tutta Italia, quindi ognuno può trovare il suo. A Torino abbiamo proprio un appuntamento eccezionale, devo dire, sì, riservato agli iscritti Fai, che è sul tetto del Lingotto. Apriremo la bolla, questo fantastico piccolo edificio di Renzo Piano aggiunto al complesso del Lingotto, aperto eccezionalmente perché al grande pubblico non è mai stato aperto. E una bella visita anche alla pista 500, che è appunto questa pista di collaudo sul tetto del Lingotto, quindi per noi questo è proprio un po' un'eccezionalità. Poi, sempre su un filone legato all'impresa, a Torino, alla Fiat, alla sua grande tradizione, l'Heritage Hub, che è una collezione di tutte le auto prodotte dalla Fiat, anche con delle collezioni un po' eccezionali, tipo le auto dei carabinieri oppure dei restyling speciali, quindi un bellissimo appuntamento per chi è molto appassionato anche di auto e di collezioni d'auto. Sì. Un classico Fai in centro a Torino ormai, la Villa Tesoriera, col suo bellissimo parco. La villa è stata chiusa per un po' per dei lavori di rifunzionalizzazione e noi volontari la faremo scoprire soprattutto negli interni, bellissimi, ecco, interni barocchi. La villa è molto bella ed è un classico appunto delle giornate Fai, poter vedere questi meravigliosi palazzi di città.
0: Che meraviglia.
1: Poi vi aspettiamo, sì, in tantissimi altri luoghi, anche fuori dalla città, per esempio a Collegno, dove la Fabbrica della Felicità di Leone 1857 ha appena inaugurato e grazie alla loro generosità per due giorni sarà aperta dai volontari durante le giornate Fai. Questa esplosione di colori, di pastiglie, il racconto della tradizione manifatturiera dei dolci Leone, che tutti conosciamo, delle loro famose pastiglie. E poi anche fuori proprio dai confini della città, a Cumiana c'è una bellissima Villa Liberty, una villa privata che viene aperta eccezionalmente solo in questa occasione, un bel itinerario a Chieri tra diversi palazzi, anche un itinerario a Villarbasse che ci porta a scoprire addirittura una quadreria di dipinti.
0: Pazzesco.
1: Molto particolare, anche questa è una collezione privata stupefacente.
0: Lo credo.
1: E poi veramente tantissimi altri luoghi.
0: Ma anche perché credo che noi non abbiamo la conoscenza e la coscienza che ci sono veramente vicino a noi questi luoghi, patrimonio di cultura, sì, di bellezza, veramente, che è anche doveroso davvero sapere che esistano e che si possono anche visitare, poi soprattutto in queste occasioni speciali. Tra l'altro l'edizione è alla sua 15esima edizione, giusto?
1: Sì,
0: e la quindicesima, sì, ok, ho sbagliato, ho messo un numero di troppo prima e chiedo scusa, quindi è la sua quindicesima edizione. Allora, vogliamo ricordare, Lidia, queste giornate saranno sabato 10, quindi sì, prossimo weekend, e domenica 11, giusto?
1: Sì, dopodomani.
0: Dopodomani.
1: Dopodomani, sì, sono due giorni. Invito tutti a verificare sul sito www.giornatefai.it,
0: ecco,
1: orari di apertura, appunto, naturalmente essendo un'edizione nazionale gli orari possono essere diversi,
0: sì,
1: ci sono tutti gli indirizzi, le modalità di partecipazione, quindi se uno va sul sito, insomma, trova tutto ciò di cui ha bisogno.
0: Assolutamente.
1: Quest'anno oltretutto l'iniziativa vede una preziosa collaborazione con Confindustria e i musei d'impresa, quindi ci saranno anche, appunto, tanti luoghi dedicati al saper fare, un po' alla nostra eccellenza italiana, al Made in Italy.
0: Ecco.
1: E quindi davvero tante occasioni per, come diceva giustamente lei, scoprire ciò che ci sta vicino. Spesso ci dedichiamo alle mete esotiche, questa è un'occasione per scoprire,
0: vero,
1: ciò che abbiamo accanto,
0: per stare nel territorio, che è veramente,
1: sì,
0: un territorio ricco, anche parlando di artigianato, insomma, Made in Italy, insomma, ci sono, c'è veramente un mondo ancora da scoprire rispetto, insomma, a quello che crediamo di sapere, ma in realtà è molto molto di più. E quindi direi che questa iniziativa può essere un grande valore aggiunto. Io per adesso la ringrazio e ovviamente rinnovo l'appuntamento ogni qualvolta, insomma, ci siano questo tipo di iniziative qui su Radio Italia 1.
1: Grazie mille, grazie a voi, grazie di averci ospitato, vi aspettiamo tutti alle giornate FAI.
0: Certamente, grazie ancora. Grazie ancora, un saluto. Allora ringrazio ancora Lidia Goria, la capodelegazione FAI di Torino, e mi raccomando, insomma, sicuramente partecipate in tanti a queste giornate FAI d'autunno. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, rimanete su Radio Italia 1.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: La tua musica su Radio Italia 1.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Con Flashback chiude l'appuntamento dell'ora con la Mucchi, anche oggi è giunto al termine, io vi auguro buon pranzo, grazie per essere stati con me, tra poco ci sarà Federico Sartore a tenervi compagnia per insomma le prossime ore, quindi rimanete e seguite la musica di Radio Italia 1 ma anche il palinsesto di Radio Italia 1, mi raccomando, vi lascio con Bruno Mars, On My Soul, dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi?

0: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
1: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
1: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1 è in onda con
4: Federico, eccomi pronto, prontissimo anche quest'oggi, giovedì 8 di ottobre, pronto ad affrontare le nostre due ore insieme fino alle 15, insieme nel nostro gossip e servito, puntualissimi anche quest'oggi per aggiornarvi su tutte le notizie, le novità dal mondo dello spettacolo, come facciamo quotidianamente. Potete commentare anche tutto, dire la vostra, insomma, con i messaggi attraverso WhatsApp 347-049-3131, per scrivere o messaggiare in diretta su Radio Italia 1 al gossip è servito. E adesso partiamo subito, lo facciamo con la musica anche di Alex Warren, c'è Fever Dream.
5: Radio Italia 1.

Mille bugie, chiedo scusa, era Mietta su Radio Italia 1. Allora, tra le sale affrescate dell'alta nobiltà genovese sta prendendo forma una delle indiscrezioni più inaspettate chiacchierate di questo autunno. Al centro della scena c'è lei, Manuela Arcuri, 49 anni, e quello che le ultime voci di corridoio definiscono un vero e proprio colpo di fulmine, passato Cupido, col principe Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni. Un intreccio di mecenatismo e riflettori anticipato da numerose indiscrezioni e in cui si addentra quest'oggi la newsletter

0: immortalato la loro trasferta parigina. Volo su jet privato, colazione nei saloni del Ritz, niente meno, passeggiare tra i boulevard della capitale francese. Foto in parte posate che immortalano una complicità evidente, con sguardi affettuosi e mani che si intrecciano. Ma chi è l'uomo capace di conquistare l'attenzione dell'attrice? Domenico Antonio Pallavicino ci spiega anche Selvaggia Lucarelli, in parte l'avevamo raccontato già ieri, no? Con queste indiscrezioni. Lui appartiene a una delle casate più antiche e prestigiose d'Italia, legata alla storia di Genova e forte di un titolo nobiliare certificato anche dalla soprintendenza archivistica per la Liguria, che lo indica come principe del Sacro Romano Impero, quelle robe che si studiavano, no? Alle scuole medie. Custode di un patrimonio artistico di inestimabile valore, racchiuso in un palazzo cinquecentesco in piazza Fontane Marose a Genova, Pallavicino è stato a lungo considerato uno degli scapoli toro più inafferrabili della città. Amante dell'arte e filantropo, tra i suoi gesti più recenti figurano una donazione da 350.000 euro all'ospedale Gaslini, quello dei più piccoli, dei bambini, no, di Genova. Il principe ha ricoperto il ruolo di console generale del Principato di Monaco a Genova, accogliendo nel tempo personalità come Alberto II, ad esempio, di Monaco, i principi Savoia. Ma quando arriva il primo incontro tra la Manuela Arcuri e Pallavicino, a spiegarlo è sempre Selvaggia Lucarelli, l'incontro tra i due affonda le radici nel 2023 all'interno della Fondazione Pallavicino, nata nel 2019 per tutelare l'eredità artistica della casata. Manuela Arcuri è stata scelta come testimonial dell'ente, prendendo parte a un video promozionale in cui accompagna lo spettatore tra gli arazzi capolavori del palazzo genovese. La collaborazione poi si è intensificata nel tempo. Manuela Arcuri è stata madrina del gala benefico Dalla parte del mare, alla presenza del principe Alberto di Monaco, e nel giugno 2026 ha inaugurato il primo volo della compagnia Airidea, progetto dell'aviazione ligure, in cui Pallavicino ha acquisito una quota del 40% attraverso la società Global Group. Il legame con il principe è emerso pubblicamente dopo un importante cambiamento nella vita sentimentale dell'attrice. L'artista ha infatti annunciato la separazione dal marito Giovanni di Gianfrancesco, dal quale ha avuto un figlio di 12 anni, dichiarando nel corso di un'intervista settimanale Oggi che il loro legame si era concluso consensualmente nell'estate del 2025, un concetto ribadito anche nei salotti TV, dove Manuela Arcuri ha escluso il coinvolgimento di terze persone nella fine delle nozze. Tuttavia, l'intensificarsi delle uscite col principe Pallavicino, a partire da un pranzo allo Yacht Club di Monte Carlo lo scorso settembre fino ai recenti scatti parigini, ha acceso il gossip, inevitabile, no? Come riporta sempre Selvaggia Lucarelli, l'attrice avrebbe confidato agli amici la natura cavalleresca del compagno, scherzando sul fatto che questo nuovo capitolo di vita, accanto a un mecenate dell'arte, potrebbe persino segnare una pausa definitiva nella sua carriera cinematografica. La vicenda non ha impiegato molto a varcare i confini della stampa specializzata per approdare anche negli studi televisivi. Ad esempio, durante la trasmissione La Volta Buona, le immagini dei due hanno scatenato un vivace scambio di battute. Il giornalista del magazine Chi, Valerio Palmieri, ha commentato con tono romantico: ma chi non vorrebbe un principe accanto? Pronta è stata la replica di un'altra ospite come Antonella Elia, che con la sua consueta proverbiale schiettezza ha sottolineato subito un elemento, no? La differenza d'età tra i due. Ma è un vecchietto, chi lo vuole? Ha detto così Antonella Elia. Insomma, lui è 82 anni, lei 49. Se la conduttrice Caterina Balivo si è affrettata a riportare l'equilibrio in studio, Licia Colò ha spostato l'attenzione invece sul piano culturale. Chi sogna di stare con un principe? Non mi piace l'idea che le donne devono cercare per forza il principe azzurro. Tra ironia, battute salaci e mistero sui reali sviluppi di questa unione, l'intreccio tra Manuela Arcuri e il principe Pallavicino si conferma come uno dei temi sicuramente più seguiti di questa stagione.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Erano Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non Dovrei, Non Dovresti su Radio Italia 1. Doveva essere una delle coppie più solide e anche discrete di Hollywood. E invece, a pochi mesi dal debutto sul red carpet e dichiarazioni d'amore pubbliche, Dan Reynolds e Minka Kelly avrebbero voltato pagina. Una fonte vicino all'ex coppia ha raccontato a People che la rottura è avvenuta di recente. Per ora regna il silenzio, né l'attrice né tantomeno il frontman degli Imagine Dragons hanno commentato pubblicamente, e i rispettivi rappresentanti non hanno risposto alle richieste di People. Anche TMZ, che ha confermato la separazione, scrive che non è chiaro cosa l'abbia provocata, parla di silenzio stampa da entrambe le parti, nessun dettaglio su motivi o date precise, quindi soltanto la certezza che la storia è finita. Il 30 maggio la coppia aveva fatto il suo debutto ufficiale sul red carpet al gala del MoCA, il Museum of Contemporary Arts di Los Angeles. Poi è arrivata l'estate con lei post social. A luglio Kelly aveva pubblicato le foto di una gita a Disneyland con Reynolds e i suoi quattro figli, scrivendo che non c'era posto in cui avrebbe preferito essere. Nello stesso mese l'attrice aveva dedicato a Dan un lungo messaggio per gli auguri di compleanno. Secondo Extra lo ringraziava per rendere straordinari i giorni normali, per farla ridere fino a non respirare, per amarla in modo così profondo e libero. Ancora ad agosto, sempre la stessa ex Minka aveva condiviso un divertente video in cui il cantante, nascosto dietro di lei, fingeva che le sue braccia fossero quelle dell'attrice mentre le applicava la crema viso. Il loro legame era partito in modo insolito. Nel 2024 Reynolds, il cantante degli Imagine Dragons, aveva raccontato che si erano conosciuti tramite un'amica comune, ma non avevano potuto incontrarsi di persona per diverse settimane perché lei lavorava nel Regno Unito. Nel frattempo si scambiavano le proprie opere, lei gli aveva fatto leggere alcune parti del suo memoir Tell Me Everything, lui le aveva mandato la musica alla quale stava lavorando. I due erano comparsi insieme per la prima volta nel novembre del 2022. Le voci erano nate dopo una cena di 5 ore al Caffè Stella di Los Angeles. A quel punto Reynolds aveva annunciato da pochi mesi la separazione dalla moglie Aya Folkman, e Kelly era uscita da poco dalla relazione con Trevor Noah. Nel 2024 Dan Reynolds aveva spiegato che i suoi figli adorano Minka, precisando però che la coppia era stata molto attenta nel modo di inserirla nelle dinamiche familiari, e per questo le immagini di Disneyland a luglio erano sembrate a molti un passo importante.
1: Radio Italia 1.

0: dal mio paese, Serena Brancale, Delia e Levante insieme. Allora, il copione sembrava essersi chiuso, no? Ma Shakira e Gerard Piqué sono tornati a incrociarsi in un'aula di giustizia quando l'altro ieri, martedì 6 ottobre a Barcellona, i due si sono confrontati in un processo per stabilire il regime di visite dei figli che vivono a Miami ora con la cantante colombiana. Il procedimento comporta la revisione dell'accordo di separazione raggiunto 4 anni fa. L'intesa originaria era stata ratificata davanti a un giudice nel dicembre 2022. Il punto, almeno secondo la versione della cantante, non è togliere tempo al padre. Attraverso la sua agenzia stampa, infatti, Shakira ha precisato di non voler ridurre il tempo che Milan e Sasha trascorrono con Piqué. Vuole invece che lo sforzo degli spostamenti tra Miami e Barcellona non pesi solo sui bambini, ma sia condiviso, perché poi chi li accompagna questi bambini a prendere l'aereo, insomma sul volo per Barcellona. La proposta concreta riguarda le vacanze brevi, nei periodi di pochi giorni dovrebbe essere il padre a volare a Miami, così da evitare, ragazzi, viaggi transatlantici di breve durata con lo sfasamento orario che comportano. Secondo il comunicato, in questo modo i figli manterrebbero più a lungo la loro routine scolastica, sociale e familiare. La nota è stata diffusa con il titolo "Shakira chiede che lo sforzo non sia solo dei bambini". Secondo InfoBay, Shakira è arrivata di primo mattino in tribunale accompagnata dall'avvocata Carmen Varela, dal fratello e dall'assistente, senza rilasciare dichiarazioni. Lo stesso quotidiano racconta che all'uscita i due hanno mostrato gesti contraddittori davanti ai paparazzi. Il clima, scrive ancora InfoBay, sembra essersi normalizzato per quanto riguarda l'educazione condivisa dei minori. Non c'è ancora un esito, finora non è stata comunicata alcuna decisione definitiva che modifichi le condizioni attuali. Non risultano nemmeno dichiarazioni pubbliche di Piqué sulla proposta. Nelle fonti consultate emerge soltanto la posizione di Shakira, diffusa tra l'altro dal suo staff. Per capire il peso di quei voli bisogna tornare al 2022. Dopo mesi di trattative, Piqué cedette e Shakira poté trasferirsi a Miami insieme ai figli. Nelle ricostruzioni dell'epoca il nodo era proprio la distanza. La cantante voleva vivere a Miami, mentre Piqué avrebbe mantenuto ampi diritti di visita con le spese di viaggio verso gli Stati Uniti coperte dall'accordo. Oggi la partita si gioca sugli stessi chilometri, sull'Atlantico e sul fuso orario. Gli avvocati di Shakira hanno chiesto ai media rispetto per la privacy dei minori e la massima attenzione nel trattare la vicenda. Per ora, quindi, la parola passerà al giudice.
1: Radio Italia 1.

0: Anzi, Kungs, Theophilus London insieme su Radio Italia 1. Ripartiamo dopo la nostra pausa caffè, ci ritroviamo alle 14:09 minuti pronti per approfondire altri temi e altre notizie dal mondo dello spettacolo, qualche curiosità, fino alle 15 per stare in compagnia con tanta bella musica. Lo spazio anche per tutti voi con i messaggi attraverso WhatsApp 347 049 3131 per i vostri messaggi di testo ma anche gli audio. E adesso Franco 126 con Futuri Possibili.
1: Radio Italia 1.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Era Francesca Michelin, la sua strega comanda a portarci alle 14.20 su Radio Italia 1. Attenzione, perché tra Chiara Ferragni e Silvia Toffanin i rapporti non sarebbero affatto buoni. Anzi, alla luce del racconto che sul settimanale Oggi riporta Alberto Dandolo nella sua rubrica I buoni, belli, cattivi, tra l'influencer e la conduttrice di Verissimo sarebbero in corso scintille a distanza. La ragione qual è? Beh, la recente ospitata di Fabio Maria D'Amato, l'ex braccio destro dell'influencer che proprio nel programma di Canale 5 ha dato la sua versione dei fatti che lo hanno coinvolto nella vicenda del Pandoro Gate, ora definitivamente archiviata. Per comprendere meglio la questione, però, bisogna fare un passo indietro per ricordare il breve trascorso che mesi fa ha accomunato per la prima volta i nomi delle due. Reduce dalla fine del caso giudiziario, lo scorso gennaio Chiara Ferragni era attesa nel salotto del programma pomeridiano di Canale 5 per la sua prima intervista televisiva dopo il proscioglimento. Poi, come allora raccontato da Dago Spia, l'imprenditrice aveva cambiato idea all'ultimo momento, dando buca al programma che da tempo lavorava all'intervista. Adesso dunque il prosieguo di quel mancato impegno spiegato nella ricostruzione del settimanale. Secondo quanto risulta al settimanale Oggi, la Ferragni non ha per nulla gradito le parole a lei riservate dal suo ex collaboratore e migliore amico nell'intervista andata in onda nelle scorse settimane. Ma c'è di più, si legge sempre sul settimanale che prosegue riconducendo il motivo di queste tensioni tra Chiara Ferragni e Silvia Toffanin proprio al forfè dell'intervista dato all'ultimo momento. L'ospitata del noto manager è stata la risposta della compagna di Pier Silvio Berlusconi a un rifiuto da parte di Chiara Ferragni di partecipare al suo programma nella scorsa stagione televisiva. La Ferragni diede forfè alla Toffanin all'ultimo momento, mettendo la produzione del programma in seria difficoltà. Ora dunque il malcontento della Ferragni che alle dichiarazioni del suo ex braccio destro intervistato lo scorso settembre fino ad ora non ha mai risposto. A Verissimo il racconto aveva toccato inevitabilmente la fine del profondo legame con Chiara Ferragni. Da parte di Fabio Maria D'Amato aveva detto: non c'è più un rapporto, penso che quando si rompe un legame con qualcuno con il quale è condiviso così tanto poi è difficile recuperarlo, serve tempo. Riflettendo su cosa le direbbe oggi a mente fredda, l'ex manager ha aggiunto: nessuno è pronto per una tempesta del genere, ognuno reagisce a suo modo, però è fondamentale guardarsi intorno e capire veramente chi sono le persone che sono state corrette e chi non è mai stato d'aiuto. Un commento amaro poi anche riguardo alla scelta di sovrapporre il piano lavorativo a quello umano. Un errore che ho commesso è pensare che dei rapporti professionali potessero anche essere dei rapporti d'amicizia, e la gestione dei momenti simbolo delle varie polemiche social, a partire dal controverso video, no, del pentimento di Chiara Ferragni indossando la nota tuta grigia. Io avrei fatto qualcosa di molto diverso, avrei spiegato meglio le dinamiche dell'iniziativa, visto che è stato l'aspetto più criticato. Probabilmente il pubblico avrebbe gradito sentire delle scuse.
1: Radio Italia 1.

0: romantica.
1: Kintsugi di Elisa qui su Radio Italia 1, il suo ultimo singolo. La polizia irrompe finché la barca va. La trasmissione condotta da Piero Chiambretti in onda nell'Access Prime Time di Rai 3. Il fuori programma è stato trasmesso nella puntata dello scorso 7 ottobre, mentre il padrone di casa era impegnato in un'intervista con lo scrittore Giampiero Mughini. L'imbarcazione che naviga sul Tevere è finita nel mirino delle forze dell'ordine. La polizia ha richiamato la troupe. C'è la polizia, ci stanno per arrestare, ci vogliono arrestare, siamo autorizzati, ha scherzato Piero Chiambretti, che non ha interrotto la registrazione ma si è rivolto agli uomini in divisa presenti sulla banchina. Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l'intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda, ha detto rivolgendosi al pubblico da casa, per poi parlare direttamente alla polizia. Noi siamo la trasmissione Finché la barca va, di un certo Piero Chiambretti, siamo in onda su Rai 3 in questo momento, possiamo ripartire? Secondo me sono di Mediaset. Ha poi scherzato ovviamente Chiambretti, che in attesa della fumata bianca si è rivolto alla regia, sempre con tono ironico. Nel frattempo ho mandato un telefilm. Secondo Fanpage, il controllo delle forze dell'ordine riguardava le autorizzazioni al volo del drone che viene utilizzato dal programma per realizzare le immagini, no? Le riprese dall'alto della barca e del fiume. È una questione affrontata e risolta grazie alle autorizzazioni in possesso della produzione. La puntata di Finché la barca va ha ottenuto comunque ascolti positivi. È stata vista da 974.000 spettatori con il 5,3% di share.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Prima donna, la canzone era quella di Clara qui su Radio Italia 1. Al gossip servito sembra non ci sia fine, no? alle tensioni. In questo caso, e di cosa parliamo? È della famiglia reale inglese. Il principe Harry e Meghan Markle non hanno intenzione di chiedere assolutamente scusa al principe William e a Kate Middleton. Almeno questo è quanto ha riferito a People una fonte che smentisce una notizia di Express, secondo cui il duca e la duchessa di Sussex speravano di scusarsi col principe e la principessa del Galles per i commenti fatti durante la loro intervista del 2021 con Oprah Winfrey, descrivendo la presunta iniziativa come parte di un più ampio sforzo di riconciliazione, diciamo. Ma una fonte vicina a Harry ha dichiarato al tabloid che l'affermazione è una sciocchezza. L'Express aveva specificatamente affermato che i duchi di Sussex avevano l'intenzione di scusarsi per la rivelazione fatta da Meghan durante l'intervista, secondo cui c'erano state preoccupazioni e conversazioni all'interno della famiglia reale riguardo al possibile colore della pelle del principe Archie prima della sua nascita. La notizia arriva dopo il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito insieme ai figli, che ha riportato al centro dell'attenzione i rapporti, no, tra i Sussex e i principi del Galles. Se da una parte Harry sembra aver compiuto qualche passo avanti nel riavvicinamento al padre Re Carlo, i rapporti col fratello William invece quelli restano tesi, minimi termini o forse ancora meno, senza segnali di riconciliazione. Non ci sono novità, soprattutto da parte di William, aveva detto prima una fonte a People. Harry ha dichiarato pubblicamente di voler riconciliarsi con la sua famiglia. In un'intervista alla BBC del maggio del 2025 aveva detto che sarebbe felice di una riconciliazione, pur conoscendo le profonde tensioni che ancora persistevano all'epoca. Queste tensioni si sono manifestate nel corso di diversi anni, a partire dall'abbandono degli incarichi reali da parte di Harry e Meghan nel 2020, passando per la loro intervista con Oprah Winfrey l'anno successivo, la serie su Netflix e la pubblicazione del libro di memorie di Harry.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Un bel casino, la canzone di Petit è quella che ci porta quest'oggi ai saluti finali. Ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana, come sempre dalle 13 alle 15, con il gossip e servito. Invece tra pochissimo arriva la nostra Super Simo, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo, vi accompagnerà per 3 ore fino alle 18, dalle 18 alle 20 ci sarà anche Sergio Melito per condurvi in serata. Grazie a tutti, ci risentiamo domani, passate un buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon giovedì 8 ottobre, le 15.08, sono pronta, prontissima per iniziare con voi le prossime 3 ore di diretta, socializzando con la Simo, anche quest'oggi la bella musica national e international, i vostri messaggi, le interviste, quest'oggi parleremo anche di qualche bel evento che ci sarà in Torino, quindi mi raccomando, tutti sintonizzati, chi dall'app, chi dalle frequenze, chi dal DAP, dopo vi saluteremo tutti uno per uno, ma iniziamo alla grande perché arriva Fra Quintale con la sua Aranciata, sta suonando qui alle 15.08 proprio su Radio Italia 1 in compagnia della Simo fino alle ore 18.00.

0: tutto. Allora ricordiamo ai nostri radiotelefonici il numero di WhatsApp su quale mandare i loro messaggi sia scritti che audio, è il 347 049 3131, quindi fate le vostre richieste, le vostre dediche, argomentate sulle nostre news e forniteci anche voi il link di News Curiose, quindi se ne avete, se girate nel web e ne trovate, noi verificheremo che non siano delle fake news e ne parleremo insieme, ne argomenteremo insieme. Non è una fake quella che vi sto raccontando, che vi racconterò tra poco, perché parliamo di Vasco Rossi. Da oggi anche dottore in politica e comunicazione, ne hanno parlato tutti, ma ci tenevo a parlarne anch'io. Fra poco
1: Radio Italia 1.

0: in compagnia della Simo. Allora, notizia di ieri ma battuta moltissimo quest'oggi: Vasco Rossi, da oggi anche dottore in politica e comunicazione. Il rocker ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa all'Università degli Studi di Salerno. Potrei anche insegnare, dice Vasco, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti. Meglio Vasco, meglio. Comunque d'ora in poi non sarei più comandante ma anche dottore in politica e comunicazioni. L'ho visto dai video, era molto emozionato Vasco, eh? Comunque ieri 7 ottobre ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa nell'aula magna dell'Università degli Studi di Salerno per i 50 anni di carriera e per la capacità di parlare la lingua di tutte le generazioni. Questa proprio non me l'aspettavo, ha confessato il cantante. Il conferimento è stato dato all'unanimità. Possibile che non ci fosse nemmeno un contrario, ha detto Vasco, si è domandato l'artista. A me, che sono sempre stato considerato divisivo, ha aggiunto. In realtà no, unisce tantissime generazioni, quindi è sicuramente stato un onore averlo a Salerno, personaggio veramente straordinario, può piacere o non piacere, in ogni caso lui è stato insignito di questa onorificenza bellissima. E quindi, dottore, che dire, ci ascoltiamo una sua canzone, ci ascoltiamo Basta Poco? Facciamo così, ragazzi.
1: Basta poco a fare impressione.

And we go. Up, up and gun, Nejo, suonata qui su Radio Italia 1. Salutiamo i nostri amici al 347-049-3131 che stanno mandando i loro messaggi in modalità WhatsApp. Tutti molto raffreddati, devo dire. Comune denominatore oggi è: abbiamo il raffreddore, Simo, come facciamo? Lo so, fa freddo, poi fa un po' caldo. Comunque, oggi è una bella giornata rispetto a ieri, non possiamo lamentarci. Lo so, il raffreddore passa, 3 o 4 giorni, calduccio, ragazzi, passerà sicuramente. Fate salutare Serena, che proprio al 347-049-3131. Ci richiede Lizzo con Make Me Love You. E poi vi ricordo che alle 15.45 parleremo con il maestro Giorgio Bolognese di questo bellissimo spettacolo che parla di solidarietà. Quindi apriamo i cuori, anche il portafoglio, se così si può dire, il 19 di ottobre alle ore 20.45, luce in sala al Teatro Alfieri di Torino per la ricerca sull'osteosarcoma a favore dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Ma prima ci ascoltiamo Lizzo con Make Me Love You. Ciao Serena.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cesare Cremonini, ultimo singolo Paparazzi. Allora, lunedì sera davanti a Teatro Alfieri sarà pieno di paparazzi, di persone che vorranno fotografare, farsi anche selfie con tutti gli artisti che ci saranno proprio in questo bellissimo spettacolo Luce in Sala alle ore 20:45. E andiamo subito a parlarne con lui, con Giorgio Bolognese, il maestro Giorgio Bolognese. Ciao Giorgio, benvenuto su Radio Italia 1.
1: Ciao, ciao, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoti, grazie a te. Come stai? Tutto a posto? Siete in forma per lunedì?
1: Sempre in forma, sempre pronti per andare in scena.
0: Benissimo, allora Teatro Alfieri, lunedì sera, 19 ottobre, sì, alle ore 20:45, Luce in Sala. Intanto dobbiamo dire che è un progetto con una finalità di solidarietà e di beneficenza, quindi lo vogliamo dire assolutamente, Giorgio?
1: Sì, sì, è un format che io porto in scena da anni, si chiama appunto Luce in Sala. Uh-huh. E nella fattispecie stiamo raccogliendo i fondi per la borsa di ricerca sull'osteosarcoma, che è un tumore che, sì, oltre agli adulti prende molti bambini. Infatti siamo a fianco di Casaugi, uh-huh, e dell'ospedale infantile Regina Margherita, certo, dove ci sarà un borsista che fa ricerca già da un anno, uh-huh, e sta lavorando, e quindi noi stiamo lavorando per portare i soldi per poter pagare la ricerca, quindi tutto l'incasso va a favore di quello.
0: Che bello, che meraviglia, quindi dobbiamo assolutamente molto esserci, eh. Ma poi sì, i torinesi, sì, hanno, sì, un grande cuore, quando si tratta di solidarietà, di beneficenza arrivano sempre in tanti. Poi uno spettacolo per una causa sociale importante, si parla comunque anche di bambini, sì, e soprattutto di bambini, quindi no?
1: Sì, sì, sì, siamo tutti sensibili comunque, certo, è importante, però nonostante questo cerchiamo di dare sempre un prodotto professionale, perché comunque la gente viene e si deve divertire comunque,
0: ecco,
1: a prescindere.
0: E quest'anno
1: divertiamoci aiutando.
0: Con chi ci divertiremo? E cominciamo a fare dei nomi, così spoileriamo un po' chi abbiamo in questa serata meravigliosa. Dai.
1: Abbiamo questi amici che adesso in questo periodo sono a Delhi, che comunque
0: vero,
1: Diego Casale, il mago Aurus, uh-huh, che oggi proprio in questo momento sta registrando la puntata insieme alla Unzi,
0: con il suo fulollo
1: d'occhio che hanno registrato ieri, certo, Marco e Mauro, che sono storici del cabaret piemontese. Poi abbiamo Mauro Villatta, che farà un personaggio che a me piace tantissimo.
0: Possiamo dirlo? Non si può spoilerare, vero, chi farà Mauro? No, non possiamo dire. Mannaggia, dobbiamo andarci allora lunedì.
1: No, bisogna venire. Se volete dire a Sia, dovete venire.
0: Assolutamente.
1: Poi ci sarà una cantante importante, la mezzosoprano, ecco, Miss Padea.
0: Bello.
1: Che canterà, perché io ho un'orchestra sinfonica che dirigo con i miei brani, perché sono i miei brani.
0: Sì, sì.
1: E lei canterà uno dei miei brani, che si intitola I bambini guardano, uh-huh, che è un tema molto importante, dove in pratica noi siamo i modelli di vita dei bambini, dobbiamo dare esempio a loro, uh-huh, e quindi noi con questo brano cerchiamo di darlo. E poi ci sarà una chicca, questo è uno spoiler che faccio, che non c'è in locandina.
0: Grazie, che bello, una news.
1: Sì, io faccio parte anche sono nel consiglio di amministrazione del conservatorio, qui,
0: certo,
1: sono vicino al, certo, mondo del classico, uh-huh, e come faccio in tanti anni do delle borse di studio. Uh-huh. Questa volta ci sarà un ragazzino ucraino di 14 anni, sì, super municipio, che è un talento internazionale,
0: ah, wow,
1: che farà l'apertura dello spettacolo.
0: Ah, che bello.
1: Ci tengo a dirlo, un borsista, un ragazzo veramente un prodigio
0: giovane,
1: musicale,
0: giovane,
1: sì,
0: ci
1: giovane,
0: sta,
1: 14 anni, quindi, che arriva dall'Ucraina e studia da noi in conservatorio, ed è veramente un talento che vale la pena il biglietto,
0: di andarlo ad ascoltare, assolutamente. Sì, poi è bello il messaggio. Bravi.
1: Quindi abbiamo sia cabaret divertimento, ed è anche musica, perché abbiamo la musica, poi abbiamo il senso doppio con un nuovo numero che hanno appena portato a Zeli,
0: okay,
1: insomma la serata è varia.
0: Bello.
1: Non c'è tempo di annoiarsi, almeno così spero. Quando scegliamo gli spettacoli, io e Diego Casale pensiamo sempre che la gente non si debba annoiare, anzi
0: devo
1: sempre dire alla fine, ma è già finito,
0: è già finito, è volato così in fretta tutto questo tempo.
1: Sì,
0: senti,
1: è la cosa più bella,
0: è ovvio, assolutamente. Senti, nell'orchestra filarmonica Bosco Nerese, giusto? Quanti elementi ci saranno sul palco lunedì sera? Chi vedremo?
1: 50.
0: Che meraviglia, che meraviglia,
1: sì,
0: bello.
1: È una sinfonica di fiati, uh-huh, ci sarà poi, ecco, un'altra cosa che ci tengo a dire,
0: sì?
1: Io in tutti i miei spettacoli porto in scena un mio brano, che è abbastanza scaricato anche da Spotify, che si intitola 2 luglio,
0: sì,
1: ed è un brano che io porto in scena per sensibilizzare la gente contro la violenza sulle donne.
0: Grazie Giorgio.
1: Perché è un tema che a noi è molto caro, però noi artisti non è che possiamo fare molto. Allora cosa ho fatto? Ho composto questo brano in modo che chi ascolta questo brano si colleghi sempre a questo,
0: certo,
1: tema, che è veramente una piaga.
0: È purtroppo attuale.
1: E quindi anche se io faccio degli spettacoli dove ci sono dei comici, c'è sempre questo momento in cui io eseguo questo brano 2 luglio, ci sarà con me un oboista, con un comanzetto che già in orchestra, perché è un brano per pianoforte,
0: sì,
1: oboe, per diciamo dare questo segnale anche noi come artisti per questa piaga, in modo che la gente non dimentichi, ecco.
0: E a nome di tutte le donne, grazie allora Giorgio, grazie veramente di cuore. Senti,
1: grazie.
0: I prezzi,
1: questo possiamo fare.
0: Grazie, stavo leggendo anche i prezzi, comunque correte tutti per vedere i nostri comici, ascoltare della bella musica, ascoltare questo brano che è dedicato anche un po' a tutte le donne, nel senso che è vero che è contro la violenza sulle donne, ma ne facciamo, cioè fa parte della nostra vita poi questo brano che è bellissimo, che si intitola, hai detto 2 luglio, giusto?
1: 2 luglio.
0: Benissimo. Allora, i prezzi veramente, platea 20 euro, galleria 15 euro, ci sono ancora dei posti disponibili, credo Giorgio, oppure
1: sì,
0: no?
1: In platea, siamo proprio oggi, stavo guardando, ci sono ancora ultimi posti disponibili in platea, la galleria l'abbiamo aperta adesso perché l'avevamo tenuta chiusa.
0: Ok, bene, bene.
1: Pian pianino stanno comprando.
0: Siamo molto contenti.
1: Diamo anche la possibilità, dobbiamo tener conto anche di chi può spendere di meno,
0: certo,
1: e 15 euro può vedersi lo spettacolo.
0: Bravissimi.
1: Galleria.
0: I biglietti li potete ancora comprare sul circuito ticket.it, quindi mi raccomando.
1: Io consiglio a chi ti ascolta, sì, che magari vuole comprare questi biglietti, di andare sulle pagine social di noi artisti, io, Beppe Braida, la Villata, Diego Casale, chiunque,
0: sì,
1: abbia la possibilità di andare sui nostri social, c'è un link che porta direttamente alla pagina dove si possono scegliere i posti e acquistare i biglietti.
0: Organizzatissimi,
1: perché,
0: organizzatissimi,
1: sì,
0: bravo.
1: Purtroppo Ticket ha tantissimi.
0: È vero,
1: eventi,
0: ci si perde un po'.
1: Tante volte mi chiamo, non riesco a comprare, vi do il link.
0: Bravo,
1: e
0: giusto.
1: Lo porta direttamente nella pagina di Luce in Sala.
0: E quindi nella pagina degli artisti trovate il link. Io vorrei ringraziare, sì, anche con te Lara Martinetto, che ci ha messo in contatto, 32 Communication, grande Lara. Senti, allora accendiamo le luci in sala e ci vediamo al Teatro Alfieri lunedì 19 ottobre alle 20:45. Giorgio, che dici?
1: Perfetto, assolutamente, non dovete mancare.
0: Non manchiamo, assolutamente. Grazie, grazie mille di cuore. Allora ci vediamo lunedì, lo ripetiamo, luce in sala per una causa benefica, quindi dobbiamo assolutamente andare a favore dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Giorgio Bolognese con la sua orchestra, tantissimi artisti al Teatro Alfieri lunedì 19 ottobre, 20:45. Ciao Giorgio, grazie, ci vediamo in teatro.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a te, grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili, come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: litorale ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, 16.09 di questo giovedì 8 ottobre. Oggi si sta meglio, anche i nostri radio telelunici al 347-049-3131 ci raccontano che la temperatura è gradevole, sì, freschetto, ma non come ieri. Ieri tipicamente invernale, autunnale, dai, autunnale questa mattina, infatti ci siamo svegliati tutti un po' con il raffreddore, la pinza al naso, il classico male di stagione. Però sto leggendo dei vostri messaggi che qualcuno, insomma, ha già preso i rimedi giusti, anche quelli della nonna, vero? Lo so. Tra pochissimo voglio parlarvi di Amici. Ci sono due nuove figure artistiche che entreranno a far parte proprio di Amici, ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1. Con gli occhi.

0: Giran Giran con la loro Free to Love. Parliamo di amici, siete in tanti ad amare questo format televisivo. Allora, Samurai Joy sarà il nuovo professore di canto e Ambra Angiolini sarà alla cattedra di ballo, quindi grandi novità, tantissimo amato Samurai Joy dai giovani e non solo, quindi sarà lui come professore di canto e Ambra Angiolini si occuperà un posto in cattedra vicino a Alessandra Celentano e Lorella Cuccanini. Oggi tra l'altro si è tenuta la prima registrazione del programma, al momento sono 25 gli allievi che hanno tenuto un banco nella scuola, però la loro permanenza non è garantita, lo sappiamo, perché comunque il sì dei professori, il primo sì, non rappresenta una conferma definitiva. Quindi tra i volti noti dei cantanti sappiamo che c'è già quello di Shari, questa giovane artista che nella vita fa coppia con il rapper Salmo, e vedremo allora come sarà questa nuova edizione con questi due nuovi professori che tanto amiamo. Ambra Angiolini l'abbiamo nel cuore, Samurai J giovanissimo ma con tanta gavetta alle spalle seppur giovane, quindi in bocca al lupo a tutto lo staff, a tutto il team, a tutta la squadra di Amici 2026.
1: Radio Italia 1.

alle 1 ci vi darà sicuramente una mano. E poi tra pochissimo parleremo anche di un compleanno speciale, e sabato e domenica siamo tutti invitati all'Area 12. Vi dico solamente questo, tra poco ne parleremo con il suo direttore, perché andremo a degustare

0: 12, Gaetano Malgeri qui.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mondo, Gabri Ponti, Giovanotti ad Adoro DNA. Andiamo a dare il benvenuto al nostro ospite qui su Radio Italia 1. Ve l'avevo già annunciato prima, sabato e domenica dobbiamo festeggiare un compleanno molto importante, perché Area 12 Shopping Center di Stella del Tessano 141 compirà 15 anni e quindi dobbiamo assolutamente, oltre a fare gli auguri, parlarne con il suo direttore, il direttore di Area 12, Gaetano Maugeri, per farci raccontare cosa succederà in Area 12 sabato e domenica prossimo. Gaetano, benvenuto su Radio Italia 1.
1: Ciao Simona, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a te. Allora, generalmente gli auguri non si fanno mai prima, però sabato e domenica abbiamo un compleanno speciale, Gaetano.
1: Beh sì, sono 15 anni in
0: wow.
1: Centro commerciale che appunto dopo 15 anni è diventato e lo sarà colonna portante di quella che è l'area commerciale di Torino.
0: Per certo.
1: Cui, festeggiamo assolutamente.
0: E festeggiamo alla grande con Choco Bicerin Fest, quindi un'esperienza tutta torinese. Ci vuoi raccontare cosa succederà sabato e domenica?
1: Ma sì, l'idea nasce dal come insomma, quando si festeggia bisogna avere la torta, e spesso sì, per accontentare i gusti un po' di tutti, il cioccolato lo fa sempre da padrone. E allora, parlando con i miei colleghi, ci è venuto fuori questa idea, mm-hmm, visto che comunque siamo in un territorio dove il cioccolato e il Bicerin,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: che sono due eccellenze mm-hmm importanti del territorio, e allora abbiamo detto perché no celebrarle, valorizzarle quanto più è possibile e coniugarle con questo evento importantissimo di 15 anni. Quindi durante questi due giorni, mm-hmm, come tu dicevi bene, andremo a valorizzare con i più importanti, mi viene da dire, player e attori di questa della realtà torinese, mm-hmm, proprio il cioccolato e il Bicerin.
0: Bicerin Experience, proprio, è un'esperienza proprio con il Bicerin. Entrambi i giorni ci saranno laboratori didattici, delle masterclass. Vuoi spoilerare qualcosa, Gaetano? Ci vuoi dire?
1: Ma allora, io ti dico che avrò l'onore, mm-hmm, sono veramente super contento di averlo. Avremo un talk sabato pomeriggio a partire dalle 15:30, uh-huh, e visto che parliamo di Bicerin e la sua storia, avremo il direttore del caffè al Bicerin,
0: wow,
1: che mi dicono, io non ero ancora nato, uh-huh, ma è il punto dove è nato il primo Bicerin,
0: certo, certo,
1: della storia di Torino.
0: Assolutamente.
1: Quindi ti dico solo questo, da lì parleremo con tanti altri, avremo il Met Chocolatier cioccolateria La Perla. Avremo,
0: sì,
1: tanti altri attori appunto importanti, dove con loro affronteremo quella che è la storia del Bicerin e del cioccolato,
0: mm-hmm,
1: avremo delle masterclass,
0: sì,
1: e avremo dei laboratori per bambini.
0: Oh, che bello.
1: Quindi diciamo che è il nostro festeggiare, un festeggiare trasversale sia per adulti che per bambini.
0: Assolutamente.
1: Oltre ad avere degustazioni gratuite per tutti i partecipanti.
0: Questo ci piace molto, puoi ridirlo? La degustazione, sì, gratuita per tutti i partecipanti ci piace veramente tanto.
1: Sì, perché come dicevo, tutti i migliori e più importanti player del panorama torinese parteciperanno, dicevo Peirano, La Baita, mm-hmm, Pasticceria Introvaia, La Perla, insomma, chi più
0: che
1: ne
0: nomi,
1: ha
0: metta, che nomi,
1: faranno degustare i loro prodotti tra il cioccolato e Bicerin.
0: Quindi si va a digiuno, perché l'as poi si mangerà sicuramente, e alle 17:30 poi sabato taglieremo anche la torta.
1: E alle 17:30, come è giusto che sia per il compleanno, spegneremo le candeline e taglieremo la torta.
0: Che bello. Poi ancora la domenica dalle 15 masterclass sulla lavorazione e temperaggio del cioccolato, anche domenica alle ore 17, mi permetto, perché ci sarà comunque una chiacchierata con Luca Vincenzi, quindi parleremo proprio, no, delle distillerie Vincenzi, ancora di Bicerin, quindi un sabato e domenica veramente ricco, direi.
1: Assolutamente sì, sabato e domenica dalle 11 in realtà del mattino fino alle 19 sarà un continuo di eventi nell'evento, sorprese, degustazioni, insomma ci sarà per tutti i gusti e per tutte le età.
0: Siamo molto contenti, anche perché comunque Area 12 ormai fa parte della nostra quotidianità, no? Perché comunque ci siamo affezionati come shopping center, quindi è sempre bello, no, quando c'è da festeggiare con i propri clienti, no, Gaetano, alla fine. Quale cosa
1: Ma
0: migliore? Quale festa migliore?
1: Questo, condividere questo momento importante con i nostri clienti, con chi tutti i giorni ci frequenta, ci sceglie e anche chi non lo fa con frequenza, beh, ci vuole bene anche a distanza, e quindi sarà un motivo di visita in più per venirci a trovare.
0: Certo, tra l'altro l'evento è curato da 2B Experience, ringraziamo anche la Lara Martinetto come ufficio stampa che ci ha messo in comunicazione. Sono molto curiosa di venire a vedere questo percorso di degustazione, che sarà molto molto molto interessante, perché sai, mangiare cioccolato è una cosa, venire a sentire anche i racconti proprio, no, dei cioccolatieri, di coloro che fanno il cioccolato, che hanno fatto la storia, proprio è bellissimo.
1: Sì, diciamo che mangiare, come dicevi tu, il cioccolato, chi più ne ha più ne mette.
0: Esatto.
1: Non finirebbe mai di mangiarne, ma capire cosa ci sta dietro, capirne le peculiarità, capirne da dove nasce, insomma, quello secondo me è un quid in più che può essere sicuramente utile per la nostra cultura. Poi continueremo a mangiarne tantissimo, ma non importa, ma saremo più consapevoli di ciò che stiamo mangiando.
0: Assolutamente, infatti questo ci piace molto, è un evento culturale proprio per quello, perché impareremo delle cose non soltanto a mangiare, a degustare, ma anche a capire, no? Per esempio, il temperaggio del cioccolato, mi sono chiesto, ma chissà che cos'è, perché uno che non sa, e quindi daremo un sacco di informazioni e ci vedremo lì. Tra l'altro so che il direttore dormirà lì sabato e domenica, perché
1: diciamo che sarà una dei giorni importanti, te lo dicevo prima fuori onda, ma va bene, te lo confermo. Dormirò qui perché è talmente alta la tensione, il piacere di condividere questo momento, che non mi viene da staccarmi dal centro in questi due giorni.
0: E fai benissimo, il tuo centro e lo curi con tanto amore. Senti Gaetano, io so che per partecipare anche alle degustazioni, che sono completamente gratuite, offerte ovviamente dal centro commerciale, è necessario preiscriversi a un link, quindi manderei come riferimento anche alla pagina di 2B Experience, così possono trovare tutte le informazioni, o comunque anche su Area 12, che dici?
1: Sì, abbiamo le due pagine, intanto il nostro sito internet www.area12.to.it, dove ci sono tutte le informazioni legate all'evento, e poi la pagina di 2bexperience.it/evento/area-12, dove c'è la possibilità di accreditarsi gratuitamente.
0: Esatto.
1: Ma è solo per capire giusto il numero, perché
0: sì,
1: ci piace anche poi avere un numero,
0: certo,
1: di persone che si accreditano, e quindi accoglierle nel miglior modo possibile.
0: Che bello.
1: Tutti sono i benvenuti, chiaramente.
0: Assolutamente. Dedicato ai bambini, ai nonni, a tutti coloro che amano il cioccolato, anche quelli che non lo amano, ma sono curiosi di sapere che cosa c'è dietro la storia di questo Choco Bicherin o del Bicherin. Quindi un'esperienza, come abbiamo detto, tutta torinese, il 10 e 11 ottobre, quindi questo weekend si va a festeggiare i 15 anni di Area 12, e noi ci troviamo lì, Gaetano, va bene?
1: Ti aspetto, anzi aspetto tutti i nostri,
0: certo,
1: ascoltatori.
0: Certo, li invitiamo tutti, anche perché si va a degustare e a imparare tante cose belle. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi quest'oggi. Grazie Gaetano Maugeri.
1: Grazie a te.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a te,
1: ciao.
0: Buon cioccolato, ciao. A domenica, ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: diretta in compagnia della Simo. Entreremo nella terza ora, aspetteremo poi Sergio Merito che arriverà alle ore 18. Abbiamo da parlare ancora di tantissimi vipponi, dobbiamo parlare anche di Sanremo Giovani e di tanti altri, non voglio svelarvi nulla, quindi rimanete sintonizzati su Radio Italia 1, fra poco.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Kimi Antonelli e George Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. 7 giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri 6 per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della moto GP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket. Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

Yourself Up, apre lui la terza ora di diretta qui in compagnia della Simo, socializzando con la Simo, sono in compagnia dei vostri messaggi che arrivano al 347-049-3131. Che bello Simo, è già giovedì e sento già il profumo del weekend, lo so, ultimo giorno di lavoro domani, quindi siete tutti molto molto felici nel fine settimana, lo so. Allora, avete chiesto Roseville Land con Bollicine, l'ascoltiamo e fra pochissimo parleremo di Sanremo Giovani che si sta per avvicinare.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie is in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg, canzone che adoriamo. Però adoriamo anche parlare di festival di Sanremo, soprattutto dei giovani. La Rai annuncia tra l'altro i 7 componenti della commissione musicale che selezionerà i nuovi talenti. Prorogate le iscrizioni fino al 12 ottobre. Siamo molto molto contenti, così più giovani hanno possibilità di partecipare. Allora, chi sono i 7 membri della commissione? La commissione musicale di Sanremo Giovani Aria Sanremo sarà composta da Stefano De Martino, Noemi, Fabio Volo, Emma Soccolma, Carlo Pastore, Pino Peris e Claudio Fasulo. Quindi saranno loro a valutare le proposte artistiche dei candidati e a individuare anche i talenti che potranno accedere alle successive fasi della competizione. Quindi in bocca al lupo a questi giovani, ci saranno un weekend veramente per loro belli tosti, perché si troveranno comunque a Sanremo, quindi dovranno cantare, l'emozione è sempre tanta, soprattutto quella di salire sul palco dell'Ariston. Il termine per presentare le candidature è stato inoltrato fino al 12 di ottobre, quindi avete ancora tempo, mi raccomando. E se c'è qualcuno che si è iscritto, qualche giovane all'ascolto, fatecelo sapere, 347 049 3131.

0: di social, cosa fanno i nostri viponi, ma non dimentichiamo mai il nostro territorio. Infatti ci sono sempre delle belle informazioni da darvi. Allora, siccome la nostra radio è ad Alpignano, vicino al comune di Pianezza, Pianezza conquista nuovamente il riconoscimento di comune fiorito. Il premio era già stato ottenuto negli anni precedenti al Covid, quindi Pianezza ha ricevuto il marchio di qualità comune fiorito che aveva già ottenuto in passato negli anni precedenti. Comune fiorito, per dirlo, è un titolo che premia i comuni italiani impegnati nel miglioramento del decoro urbano, del verde pubblico e del turismo sostenibile. Quindi si tratta di un riconoscimento importante. Quindi domenica scorsa è stato consegnato proprio al comune di Pianezza e noi siamo molto molto molto contenti assolutamente questo titolo, che farà sicuramente piacere all'amministrazione comunale. Quindi c'è un bel mantenimento del verde, degli spazi, della pulizia, del rispetto dell'ambiente. Quindi Pianezza è stata valutata da una giuria di esperti dell'associazione Asploflor, che è venuta a visitare il nostro territorio, esaminato la cura del verde, come proprio uno dei comuni più puliti. E quindi noi siamo molto contenti e onorati, siamo molto molto molto felici. Adesso sicuramente mi scriverà qualche amico di Pianezza e dirà: sono veramente orgoglioso di essere un cittadino di Pianezza. Noi intanto, se siete nel traffico, vi facciamo ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte. Ci riascoltiamo tra poco in diretta qui con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Francesca Michelin, Planet Funk, con la loro E Naturale. E Naturale, ci sono tantissimi eventi per il weekend, visto che siamo già giovedì, incominciamo a parlarne, ne abbiamo già parlato prima anche con Gaetano Maugeri dell'Area 12, quindi ci sono, c'è questo Choco Bicerin, questo festival del Bicerin bellissimo, andremo sicuramente ad assaggiare tutte le degustazioni che ci saranno in Sala del Testano. A Torino invece la cultura è una passeggiata, perché arriva a Portici di Carta con 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro tra Piazza Castello e Porta Nuova, un centinaio di appuntamenti legati al libro, sabato 10 e domenica 11 ottobre, quindi ci sarà questa 19ª edizione di Portici di Carta con i suoi, tra l'altro, mini portici per bambine e bambini. Quindi nel fine settimana Torino e i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti e di catena, e quindi questo percorso di lettura si articolerà anche in 16 aree tematiche dedicate a gusti, passioni diverse, quindi narrativa, saggistica, gialli, fumetti, viaggi, spiritualità, ce n'è veramente per tutti i gusti, oltre ovviamente anche alle letture per bambini e bambine. C'è un omaggio, a Dario Fo, quindi faremo un giro anche sotto i portici a Torino per andare a gustare un po' il profumo della carta, il profumo dei libri.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonazzo con l'ultima canzone. Non è proprio l'ultima canzone, ne abbiamo ancora prima che arrivi Sergio Melito, e poi con lui ancora fino alle ore 20 avete la possibilità anche di richiedere, oltre che di ascoltare bella musica, di richiedere proprio le vostre canzoni preferite qui al 347 049 3131. Come ha fatto la nostra Annalisa, che ci scrive da Chivasso e ci dice: sì, ma qui sta iniziando a piovere, lì da voi? Guarda, io non lo so, credo di sì, perché vedo vedo colleghi che arrivano con i giubbotti bagnati, quindi probabilmente anche noi, da noi ad Alpignano, sta piovendo in questo momento. E chiesto a Madame con Mamma Non Mama, noi ce l'ascoltiamo subito. Sento già in sottofondo Madame. Madame la chiamava Renato Zero. Hai ragione, regia.

0: scivola addosso. Sono irrecuperabile.
1: Trigno con Fito di Herbal Meta, raccontalo, sono irrecuperabile come me, Sergio Melito. Ormai non ce la
2: fa. Sei proprio irrecuperabile.
1: Vedo cose che non esistono.
2: Comincia a avere le visioni, sì, cara Simo. Allora, buonasera.
1: O è fame? Potrebbe essere, o oppure è l'età.
2: O è l'età o la vista seconda, che sta, insomma, bene o male.
1: La vista che va anche, vabbè, grazie Sergio.
2: Diciamo fame.
1: È fame. Come stai, Sergio?
2: Il famoso buco allo stomaco.
1: Bravo.
2: Bene.
1: Piove?
2: Piovigina.
1: Piovigina, anche in provincia di Torino.
2: E quindi fatene una ragione.
1: Vabbè,
2: sarà un rientro a casa con la pioggia.
1: L'8 di ottobre possiamo anche sperare. Cioè, pensare che ci siano due gocce di pioggia.
2: Non
1: ci
2: lamentiamoci, ragazzi. Non lamentiamoci.
1: Domani avremo di nuovo 20 gradi. Di un weekend,
2: sì, appunto,
1: bellissimo,
2: dai,
1: cosa
2: dai.
1: Dire di più se non lasciarti
2: non
1: tutti?
2: Non pretendere nulla.
1: Io
2: basta.
1: Non pretendo nulla, solo pretendo solo che tu ti sia da qua.
2: Assolutamente,
1: e per le prossime
2: lo farò.
1: Due ore metta bella musica e faccia tutto quello
2: racconto
1: che tu sai
2: questo
1: fare.
2: E quello. Promesso.
1: Oh, vado a casa più serena, vabbè. Grazie.
2: Ciao cara Simo.
1: Ciao Sergio,
2: a domani con te.
1: Grazie
2: ciao,
1: anche
2: ciao,
1: a te.
2: Ciao.
1: Buona serata, buona diretta per Sergio Melito. Noi ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18, anche questo giovedì 8 ottobre alle 17:58 vi toccherà ascoltare la frase storica. Have a nice day, baby. Ciao ciao da Salsimo, a domani.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buonasera, 7 minuti dopo le 18, giovedì 8 ottobre. Buonasera, ben trovati su Radio Italia 1. Siamo pronti per partire anche oggi. Come sempre staremo insieme fino alle 20, lo sapete, quindi perché restare su Radio Italia 1? Beh, innanzitutto perché se siete dei veri Radio Italia Unici doc, la domanda è fuori luogo, fa parte del vostro DNA, sono quelle buone abitudini che non potete certo abbandonare dall'oggi al domani. Secondo, perché spero di riuscire anch'io come i miei colleghi a farvi a quest'ora fino alle 20, quindi a chiusura della giornata, un po' di compagnia con musica, notizie, curiosità, chiacchiere, voglia di stare insieme, perché ho voglia di leggere i vostri messaggi che sono sempre super graditi al 347 049 3131. Come sempre dico, per mandarci un saluto, una critica, una considerazione, un complimento, per richiedere una canzone, per sfogarvi, per dire qualcosa fuori dai denti, 347 049 3131, Radio Italia 1 vi offre anche questa ghiotta opportunità. Detto questo, allora diamo spazio alla musica, lo facciamo con Settembre e la sua Lentiggini. Si parte.
2: Radio Italia 1.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

Questa vena melanconica Settembre non l'abbandona. È stata la sua cifra già con la sua canzone d'esordio Vertebre, la ricorderete sicuramente. Allora, cominciamo subito col botto. Stasera voglio parlarvi di un bel appuntamento, di un appuntamento che riguarderà la notte di Halloween, il weekend di Halloween, in quanto si parlerà di fine ottobre, e però è molto affascinante perché sarà una notte tra storie e mistero, e quando la sera avvolgerà Piazza Castello, Palazzo Madama cambierà volto e aprirà le sue porte per una visita fuori dall'ordinario. E parlo proprio del weekend di Halloween, quando gli eleganti saloni, gli ambienti settecenteschi, la camera della Madama Reale e il giardino segreto diventeranno lo scenario di una notte sospesa tra storia, fascino e mistero. E tra l'altro, tra le sale compariranno anche fantasmi in costume d'epoca, presenze sceniche che sembrano emergere dal passato per accompagnare il pubblico in un'esperienza suggestiva e sorprendente, le luci ovviamente soffuse, racconti, incontri inattesi restituiranno al palazzo un'atmosfera completamente diversa da quella delle visite diurne. E la visita comprenderà anche la possibilità di ammirare Torino di notte dalla torre panoramica, con Piazza Castello e le luci della città a fare da sfondo a un'esperienza, che dire, almeno speciale. Un modo originale e affascinante per vivere la notte più misteriosa dell'anno, la notte di Halloween appunto, nel cuore della città, tra bellezza, storia e un sottile brivido. Se siete interessati, sappiatelo, tutto si svolgerà nella notte di Halloween, quindi 31 ottobre a partire dalle 18:30, e per saperne di più andate sul sito web www.somewhere.it. E adesso la musica è quella di Nicolò Filippucci.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Sono le 18 e 22 minuti. Allora. Facciamo i complimenti all'amministrazione comunale di Pianezza, perché Pianezza ha ricevuto il marchio di qualità comune fiorito, che aveva già ottenuto tra l'altro in passato negli anni precedenti al Covid. Comune fiorito è un titolo che premia i comuni italiani impegnati nel miglioramento del decoro urbano, del verde pubblico, del turismo sostenibile. Ed è un riconoscimento importante, è stato consegnato domenica scorsa all'assessore all'ambiente e agricoltura del comune di Pianezza, Anna Franco. Molto bene, frutto di un impegno, come spiega lo stesso sindaco di Pianezza, che l'amministrazione porta avanti da anni con tante iniziative che coinvolgono anche le scuole e i cittadini, come ad esempio la pulizia dei parchi pubblici da parte dei volontari. Quindi riconoscimento di comune fiorito al comune di Pianezza, che rappresenta uno strumento concreto per incentivare la cura costante del verde urbano, ma migliorare anche l'attrattività turistica e sensibilizzare soprattutto la cittadinanza sui temi ambientali. Complimentoni.

0: Beh, abbiamo ripescato questo bel classicone che non guasta mai, Puff Daddy con LB Missing You, quando sono le 18:31 e quando siamo arrivati all'appuntamento dedicato a traffico e viabilità su Radio Italia 1, quindi andiamo ad ascoltare cosa succede su strade e autostrade, poi torniamo con Mace, Salmo e Colapesce e le loro cattive abitudini.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Cattive abitudini erano May Salmo e Con la Pesce su Radio Italia 1. Allora, domani è venerdì, quindi domani sarà il pomeriggio deputato all'elenco di quelli che saranno gli accadimenti principali per il weekend a Torino, in provincia e in regione. Però voglio ancora segnalarvi, e anche qui con qualche giorno d'anticipo, che dal 21 al 25 ottobre tornerà a Torino per la sesta edizione, tra l'altro, Buonissima. Che cos'è Buonissima? È il festival gastronomico ideato da due giornalisti insieme ad uno chef. Il programma comprende oltre 200 appuntamenti, coinvolge più di 150 chef italiani e internazionali, con iniziative distribuite in diversi luoghi della città, dalle residenze reali sabaudi ai musei, in calendario incontri, cene, appuntamenti rivolti a pubblici diversi, dalla cucina d'autore alla tradizione gastronomica torinese. E tra le novità dell'edizione 2026 di Buonissima c'è Contemporanea, che è un doppio appuntamento con un pranzo e una cena ospitato negli spazi della GAM di Torino. Protagonisti saranno Nico Romito del ristorante reale di Castel di Sangro, Jeremy Chan dell'Icoji di Londra. I due chef proporranno due menu realizzati per l'occasione, pensati in rapporto agli spazi del museo, e l'appuntamento si svolgerà nella sala del riposo attorno ad una tavola per 40 persone con un aperitivo di benvenuto che darà il via all'evento affacciato, ok? E poi tra gli appuntamenti del festival, tra gli appuntamenti di Buonissima, torna anche Piolissima, in programma dal 21 al 24 ottobre, che coinvolge oltre 20 piole torinesi in un programma dedicato alla cucina tradizionale. Insomma, sarà qualcosa di davvero divertente, interessante, affascinante e gustoso. Buonissima 2026, dal 21 al 25 ottobre, 5 giorni tra cucina d'autore e le immancabili piole.
1: Radio Italia 1.

0: È bella questa canzone qui, eh? Carina, carina, carina. Lei è Giselle con Dimanche Midi Pille. Eh? 18 e 42 minuti, Radio Italia 1, Sergio Marito con voi. È giovedì, è l'8 ottobre, anche oggi giornata un po' interlocutoria con un po' di pioggerellina qua e là, ma da domani la condizione tornerà ad essere più che gradevole, non dico estiva, ci mancherebbe, ma prettamente primaverile. Si parla di 20 gradi come massima sia venerdì che sabato che domenica. Buttale via come temperature, ma scherzumanen. Va bene, allora diamo adesso un'altra canzone. No, prima voglio raccontarvi una cosa. Voglio raccontarvi la prima volta, che non pensate subito al sesso, all'amore, la prima volta che ho fatto. No, la prima volta è un progetto che Torino lancia, proprio la città di Torino, per accompagnare 7700 nuovi elettori al voto. Al via domani, 9 ottobre, la grande festa a Palazzo Civico, tra laboratori civici, visite guidate, musica con Cara e Lil Jolie. Sarà un percorso di partecipazione giovanile che proseguirà fino al 2027, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Quindi trasformare praticamente un dovere civico in un'esperienza pubblica, ma soprattutto consapevole e condivisa. Questo è l'obiettivo primario della prima volta, questo anno di incontri, percorsi, eventi, fino al tuo primo voto, recita lo slogan. Questo progetto promosso dalla città di Torino che accompagnerà i giovani torinesi fino all'autunno 2027, debuttando, come detto, ufficialmente domani, venerdì 9 ottobre. Il progetto nasce da un dato demografico e democratico cruciale. A Torino sono circa 7700 i giovani che tra il 2026 e il 2027 acquisiranno il diritto di voto per la prima volta, inserendosi in un contesto nazionale che vede la partecipazione elettorale in forte calo proprio tra le nuove generazioni. Come sottolinea anche il sindaco di Torino Stefano Lorusso, il voto è uno strumento fondamentale della democrazia, ci permette di partecipare alle scelte che riguardano la nostra comunità e il suo futuro, e per questo bisogna credere nel valore di un'iniziativa che avvicina alla vita pubblica in qualche modo le ragazze e i ragazzi appena diventati maggiorenni, offrendo loro l'occasione di scoprire cosa significa diventare cittadini elettori e di riflettere sul valore di un diritto conquistato e mai scontato, ok? Quindi al via la prima volta questa iniziativa, questo progetto targato Torino, per accompagnare 7700 nuovi elettori al voto. E lo faranno con estrema consapevolezza, e questo non è mai male, no? Andare, come dire, bendati o quasi a votare, tanto per votare, non è mai una cosa bella. È un dovere, ma soprattutto un diritto civico, assolutamente. Torniamo alla musica, dai, lo facciamo con Lost Frequencies, Levy Doll, e poi con Duran Duran e la loro Free to Love.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: Brad Hugh Yourself. Mancano 2 minuti e mezzo alle 19. Abbiamo il tempo necessario, cari amiche e cari amici, per ascoltare ancora una canzone e poi arriveranno puntuali le news nazionali e internazionali. Allora, giro di boa che andiamo ad effettuare ascoltando Golden delle Antrix su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
0: L'economia.
2: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
3: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto dell'accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
2: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

9 minuti dopo le 19, siamo entrati nella seconda ora insieme su Radio Italia 1. Ancora buon venerdì sera da Sergio. Buon giovedì, no, mi portavo avanti. Buon giovedì sera da Sergio Benito. Allora, nostra consueta finestra, mini finestra sul premio Nobel. Oggi parliamo di quello per la letteratura, che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Chi è Anne Carson? È una poetessa, saggista, traduttrice, ha 76 anni, è nata a Toronto in Canada, professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo ed Euripide, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro in Italia. Alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Ha vinto 2 Griffin Poetry Prize e il premio Principessa delle Asturie nel 2020. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua del 2025 e Era una nuvola del 2021. Per la tartaruga è uscito il saggio romanzato La bellezza del marito del 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane De Creazione. Quindi complimenti alla professoressa Anne Carson, a cui va il premio Nobel per la letteratura 2026.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Yeah!

0: po' di carica ce l'ha trasmessa James Hype con Confession. 19:20, Radio Italia 1, ancora buona serata da Sergio Melito, giovedì 8 ottobre. In tempo di fluidità di qua, fluidità di là, parliamo di abiti ergonomici. Sì, proprio così. Abiti ergonomici, perché Louis Vuitton li ha plasmati direttamente sul corpo. Infatti, nella collezione Donna Primavera Estate 2027, tessuti e pelli vengono adagiati praticamente su chi li indossa, mentre le lavorazioni sembrano sfidare addirittura la fisica. E tutto questo per le ultime creazioni presentate a Parigi con lo show che di fatto ha chiuso la Paris Fashion Week e il mese delle sfilate. E il direttore creativo della linea Donna di Louis Vuitton ha compiuto una riflessione sulla relazione armonica tra abbigliamento, fisicità e azione. Tutto è fluido come una seconda pelle. Gli indumenti non sono modellati, ma si plasmano praticamente sul corpo, adagiati su chi li indossa. Le lavorazioni sfidano la fisica, chiffon compositi, addirittura doppi e tripli, sete carré, tessuti per foulard in seta e cashmere sono utilizzati in tutto lo spettro della collezione. Queste le principali novità che arrivano da Parigi, dall'ormai conclusa Paris Fashion Week e soprattutto dalla Maison Louis Vuitton. Andiamo avanti, a proposito di Parigi, parliamo di maladie, parliamo di Mauvais Joe. Eccolo qui, lui, pronto a cantare la sua chanson su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Shout out to my man Mauvais Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladì, Mauvaise, Joe, 19:24. Voglio salutare Mirko che ci scrive da Vercelli, lo fa al 347-049-3131 per augurarci la buona serata, per dire io sono un Radio Italia Unico Doc. Visto che Sergio prima parlavi di Radio Italia Unici Doc, bene, felice che tu lo sia e so che siete in tanti, grazie per accordarci la vostra fiducia ogni giorno dal mattino alla sera. Grazie Mirko, un caro abbraccio e buon giovedì sera. Andiamo avanti, Maroon 5, Lil Wayne e poi Sabrina Carpenter.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 a Sticuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets. 19.35, siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1. Certo che l'immaginazione, l'inventiva umana non ha limiti, non ha confini. Adesso vi porto in Calabria, a Cosenza, pensate, crea un gratta e vinci da 10 milioni con due biglietti perdenti. Cinquantenne a processo per tentata frutta, truffa. Questo è venuto fuori grazie ad una verifica sul tagliando che ne aveva attestato la contraffazione. L'uomo era stato denunciato, aveva praticamente assemblato un miliardario maxi per vincere 10 milioni di euro presentandosi all'ufficio premi di Lotterie Nazionali di Roma per riscuotere il denaro, ma è bastato un piccolo controllo per far venire a galla la truffa. Il protagonista è un cinquantenne della provincia di Cosenza, praticamente il biglietto riportava alcune anomalie nella combinazione originale. Il biglietto non era vincente ma piuttosto è risultato dall'assemblaggio di due diversi biglietti, e poi tra l'altro quella vincita non è neppure prevista tra i premi totali realizzabili dalla lotteria. Da lì ha preso il via all'indagine, conclusasi con il rinvio a giudizio dell'imputato. Lui li aveva uniti praticamente con lo scotch, con il nastro adesivo, cioè ha detto quasi quasi la faccio franca, ma come fai a immaginare anche solo lontanamente di poterla far franca? Vabbè, quando si dice la genialità italica, no? Andiamo avanti, lo facciamo con Bresh e la sua D'addio, a seguire Martin Garrix con U2 e Fireflies.
1: Radio Italia 1.

0: Martin Garrix, YouTube con Fireflies. Nei prossimi minuti vi parlerò anche delle giornate Fai d'autunno che sono in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d'Italia, ma prima Madonna e Peggy Goo.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Il grande Bruno Mars, Risky Doll, 19:51 minuti. Allora, sabato 10, domenica 11 ottobre, in oltre 350 città d'Italia, torna l'appuntamento con le giornate FAI d'autunno. 15ª edizione, il grande evento che il FAI, ovvero Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Sono oltre 700 i luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che aprono eccezionalmente le loro porte proprio in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Un fondamentale contributo di 9.000 giovani volontari, studenti appositamente formati, che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti, e quindi un'iniziativa che è un grande invito al pubblico a visite a contributo libero per scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda. I due giorni dell'iniziativa, cioè sabato 10 e domenica 11 ottobre, daranno vita ad un grande racconto diffuso e corale fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni, storie, per dare voce a diversi luoghi e alle comunità che li vivono. Ovviamente è impossibile dare conto di tutti gli appuntamenti tra i siti che si spalancheranno ai visitatori. Ci sono edifici monumentali, teatri, chiese, luoghi di educazione, ma anche aree naturalistiche, castelli, collezioni d'arte, per poi passare ad esempi di architettura contemporanea e stili davvero particolari. Tutto questo nella 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, sabato 10, domenica 11 ottobre, in 350 città d'Italia. La tua

0: La voce di Clara e quella di San Giovanni e le ragazze. Vi saluto, care Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici, ringraziandovi per il pregevole ascolto e vi do appuntamento a domani. Sarà venerdì, sarà il 9 ottobre e come sempre ci faremo compagnia qui su Radio Italia 1 dalle ore 18 alle ore 20. Fate i bravi, mi raccomando, buon proseguimento d'ascolto e di serata da Sergio Melito, un grande abbraccio, a domani alle 6 in punto, ciao!
1: Radio Italia 1

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì. Esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164. Le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta il leader di Più Europa Maggi. La battaglia si sposta nei tribunali. I leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni. La prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere, sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo in uscita di Serravalle Scrivia verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Let's go.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Perché ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse